te lo step noris ti fai da ora toro gigi risi den seria capili rollo parti che te lo step noris ti fai da ora toro